Dice che i poeti lavorano nel buio come falchi notturni o come usignoli dal dolcissimo canto. Garcia Lorca dice però che...